0: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fia maua o se tupili, mo se TV lapo, falave lave a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, fa ingo fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa uloungi fa iai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Io non tu fa forma da tu sponsor numero tassilena alla o tu mopiale la tu tatununga il langolino le tatu tatu amore fitu sole vaiaso e fam na tu foia tu samo a buon pelle ma aina man tu mai ole wa matalia le tatu litio foni ma salutaio ole a fa la lo tua ia le lisi e poi fo la manuia il tatu Lithophony. Yep, ah, my tail, our free amigos. Yeah, le Taito va Ulu. Yeah, Miss Foyti J. Peter, both telling a ya Po Oa. Ah, yeah, both super fluffy. Yeah, my maletina and our in a total we lato. Our chimneys and mom now me a lava la Lithophony, a lovely sitala. Moa fwe tue fa fwe ina ole si fwe e tātou proklama mo le tausang fwe. Se ia pā ia le tū la le tausang fwe lua olo fitu. Lato uma le na le stala mai lua olo li ma ia le wa expire oe. Nei le tausanga nei le masina nei. E le ila skako entry time. Ia pose kaimi fa popo. E koe fa mangako kuai. O ngā wā lafua tu umatou meli, I tō pūsa meli. Ia aieina I tamane, o umako kongi a Frontier la tō. A lesi tala, lesi lima tausanga, epa se fulu tausanga lo ke vai a kuai. Ia aieina I tamane, o tu fatele, mese ia Ropati Chugun. Ia la tō nā lo umako kongi, lesi lima tausanga. Malo, malo, fatai langulang malosi. Ana tu esa swat Samoa ya wale mala von motiva so so ni mai se o le singa ngal fi fi e fangolongo ele ele mas se sengo o maya vai pa wang yer de kyo kan o fi na le lu sutala a ke va mai ko sanga ko o lo wa fa vai vai ke vi di mai yo ele to mai a tu sa a fra Nico Colio le na bala mai Fabul mole to e alu la I o ele a fo I alfa de olu ale nga erko kong ele u listal. Ang wade watu le van I al nare la vile tu se isi la talata I na ele fa de olu na I na I nala an. E piki mai lau se lin I anu mai ni wapi ala vo alo le fri a mikos nga la kalaka inga. Nga ya Nico Purchase. Ya o tulanga na and fine e vidi sa o mai lava li tio nei tolulua fa o valuon selau tolulua fa o valuon selau Facilia Silvia po Jessica maliku mai ala o lua suta la alu sa o atono le account sauro ngorungo al mako screena ya ono tatu Jamie Fatalo fatufo I tatu wom a inga la lo alala intia Ole fa mai sole ole wa kar valu nei ya matou de tayao a misi la tou lo ina California fa mai ola wa afor fitu ya la tou ta tou wi fu New York ola wa afaton wa se fu de mine le po New York I Britain ya fatalo va tia tu langi brothers ma si sunga ya al 40 falsi liva fa mai brother ole wa afaton va veo afaton oka Ia vatalo fo il consulo sa molo in Asia Mani Berlin Ola wa afar fai o Berlin Kako ka milo mai alofa tele atu le sunga ya pasta ki wengi fai alanga Inga Tokyo ola wa afa sutasi latu temine tayao Mini ho I Oisaina I Jaina le la mua I Beijing Ola wa afa fote fudu tayao Oka Eko kusar kai mia nyo oi SS Ala wa afa se furu o New York le po, ala fuka afa se furu ta o singa. Ora fu fu se fa gamba la nga io te mina o la o ye ye le fu va en orke lope. Ai usi mai la fa fu an ta te fa si si la nga le ne. Ole fa si de si la nga fono fono fono. Ole a fa ye le fono le maftanga le choice sa ale fa fao. Ile aso fao you lai. Ile tasi ile auli. Tuatusi tolsul tolu Queen Street ikuna. E wala au whaalo alo tua I zui uma o le nei maafutanga I alo ia mai le nei whaalinga wha mole mole. E te tala fo I le avanoa mo le mamalu lau tele o le atunuu ia e fia awai mai le matum taupu. O le a tapena ina o le mataupu o le tapena ina o le sisinga fua. Mo le tausanga fōrua o rua fitu I le tūmalo tele o Ipswich. Whamuna mole whapso tai mai, ia mātou nei mō nisi a upu whaamamala maanga. Susunga whawhinganga ia pasta to filafi na ule mō pili, o whao no ono lua no ono lima lua fitu. O whao no ono lua no ono lima lua fitu. Whipulea I teresia a whamasanga o whao no walu, tolu no o whato lua. O melitai o fali malima fao tasi valu fitulima ya makisa tapsalaya o fa o lua fa valu ono ono lua alo fagi ele tue taitai atu ya iso to saifua mase matuola ele aso wataua faftai faftai zani e pasta to filau finau Fatama, sepulea I afabasanga, melitai, makisa, tapsalaya. Usimaya lau fafuanga leo fatatani mai tipi au tangabaya mo tatu talfou, maisa mua maoe.

Ho visto in Den Martin questa mattina al Giogalia o al Blanzun. Ho edito questo modo nel programma Food Radio for BFM 98.1.

Maria, Maria, mil grazie mia, il Signor mio, invira in te vostra inestà, invira che il fronte, tal giuftiere, Gesù.